dell'esquina resultò per travesti e che Gorbaciov comprovò letto la storia, che Hussein se prepara, che Cuba non cede.

0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è il raffico.
0: Andiamo?
2: Globo. Globo. Éxitos. Todo el día.
3: Vas, Leoncita.